so și questa mi torna gravita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Aș ribe vino, smate-i-mi